0: Ed è Retro Mix, ma non degi vila suane, non sono alcuno stampato del Iqat Heavy, ma non vedo la sala del genio di una cosa che ho fatto, una moce per sombra.
1: Saltina.
0: Ti anna lì la fi...